0: mai narrasti? E la ragione adunque smarrì?
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orlo né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Boh!

0: tu resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io
0: è troppo altiero.

rivedo giù. Se volete o non vi penso, per il buona ragione. Giovanni, con le mani, con le mani, già fatta a vena. Giovanni, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani. D'amore, mi solletti, mi dammi un bordo. Questa è una giostra, Gaia, Gaia, Gaia.

prova rinvenir potessi. Vediam. Viva un ritratto su cellulè. Nulla ne disse, nulla promisi.

0: Puletevi petto, puletevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate stare.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le mani animati semidei, siete un barone, si voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi levando obbligo scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi levando obbligo scusarmi fa.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le magnanima di semidei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusa mi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusa mi fa.

Cassio, a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversato insieme. Ed è s'inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opra.

0: Alzati, olla!
1: Non posso,
2: andrò a volare!
3: Si facciano scongiurare!

vedio, quale malor malvena, un lampo di dolor su ciglio tuo balena. Muto sei tu, sospiri.

0: amore duol, l'alma mia di son più smuova.
1: Questo naragno dove il tuo cor casca se l'agne simile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, padre deliri, fani e bugiardi. Questo naragno dove il tuo cor casca se l'agne simile mor. Questo naragno dove il tuo cor casca se

0: sentisco.
1: Mi folgo, pari al gentiluomo.
0: Pranzo,
1: pezzente,
0: messa,
1: il...
0: Mio amore,
1: e voi ho trovato
0: chi? Tu, privete!

0: cimacidonio di letto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me, sospetto,
0: ed ognuno i periti che fremo di cuore,
1: abbandoni
0: e tenga il maiarimo a me,
1: e folleggi di chi nulla paventa per sé.

sì. Per un dì si collegge e si scherzi, sì. Ma è la vita più rara non è.

vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor

Auf, pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto in tredici finirebbe col minestra de schiaffi. Tacete, umili sia merito, ne soffra se veda preferirsi

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Agelfo, disconquasso.
1: Ma non c'è più come al padre.
2: Dirò, Vincenzo.

0: si trova?
1: Non si può.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Ah, c'è Alessandro, mia moglie. Sazzo,
0: canto, tu operato.
2: Zitto!

0: altro scarno, Bruno, o che ciel quagli occhi voi chiedete?
1: Quel dell'inferno!
0: Adesso, adesso!

0: voglio il vicere d'invia.
1: Un invito all'aranza.
0: Eccelso onore, egli regna.

ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte.